0: Mozambique lichichunga mizo mkati maino provincia ya Manika pamwepo na provincia Sofala ngikulinya mansuno turukusenzera ma provincia maili alo avaguta kabatana ya mbili mabasa vao mkati ngikulinya provincia ya Sofala usipeni mutambo wa mbiza wano miseswa yole eno kwa rayona kita murongo muna mchamboenda kuchunga miza hapa kune mwenye wangu mabasa ni Jukarimu Ajape mkutia chunga miza hapa kutani pamwepo na kulitia ndererambele na mabasa maskati nijo
1: Mascata di Dinzanga, Simba, Pina, Pabu Superina, Vesera Radio, Conto, na Selubindo. Di momento tu stai rabukira mbalo matando ia soalfo, mono munzinda wa shimoyo, akati pa masenzekewa manja chuiri a Teshafrika na ferroviaro munzinda wa pera.
0: Ezra Paz, Nisho, se tem cada um no lugar, vamos música, que se torna o Ginge, mas ele é que a Zipata, mas cada um é do Ambiza, que se pode dizer que a África é muito forte, que se nem tem que ter um ramo, que se não tem que ter um ramo, que se não tem que ter um ramo, que se Yet Guminet, Pembango Horatio, Yet Makmata to Jum, Yet Makmai Langata, Yet Guminet Shano Elconi, Yet Nongwe Cardinio, Yet Makmai Shano Tolchin, Yet Sere Maninu, Yetigumi Mario Sinamunda. We go to Chazay Miram to the Rukish package in compartment for the South Africa Muchimoyo, Hans Yakanga, Yet Milton, Hans Yashano Jinga, Yet Makmair Nestatu and Asansi, Yet Makmair Nestiri Mingichi, Yet Makmair Nestan Hatu Guilherme, Yet Yakan Hatu Chawiam, Yet Makma Nome, Yet Nome, and the Opa Diaz. Lucarno Police Matamir were born in the South Africa Muchimoyo, Mbadinu Daniel. Nisho ferroviário bere kaita matambire maskata nyamasi
1: ferroviário bere vesera radio halina paizinho pa konga amori beo walter sedike fito saio kadamu pedo kutu kapitao fosse da betu maravilha erwin mapangane pabozina mare pa pando pa kile marcelino pa nascesar machalva loking delinho chesta fosse na natina mauricio moiseje Mano Moisés já tinha morado em Leiro, de uma cotoma, tinha morado em Balo, uma ferroviária Angulo, na cura do Bukira, para estocar um ano uma ferroviária de Beira. Conto que na Maxi, Manucho, na Reca, ao Andiwa, na Piana da Chemeiro, na Aquila Marcelino, trina uma minuto com o Matantato, disse a Pacabonga, disse a Pacabonga, manje tuira, vetere, a Rádio Moçambique, convocando com o Toracuti, petifica o Monomunzinho da Oximoio. Da pezzo non conda ferroviario da vera, popozina mia piace, viamo Antonio, di pezza Radio Mozambique, tra cui fosse tuculamento, mpaka mbalo manzindo kutongareka, wa shimoyo, munon provincia ya Manika.
0: Achatube samgutera kuzi chipereke dguanao mukongora uno mutambo, kukamkati mutambo nore shimoyo, na shose mukonde, mukonde, East Africa, mshimoyo ferroviario vera, Mitambo kutanga teshika Afrika ya Ruzangu Poradi, mwenda siku shinga imi kwa mkati mwono mtambo.
2: Apa atrikona mutambo, shikwana zirisi, shikwana cho teshika Afrika ya Mchimoyo, shikwana cho ferozere vera. Shikwana zirisi no shikwana presa onana siya. Ndiyo ni amungu ona kuti, eze aona kuti mutambo uru kushupa, shikwana cho teshika Afrika ya Mchimoyo. Shikwana kono kono njira uku, kumhae ku, shikwana cho ferozere vera. Shikwana cho ferozere vera. Sekarang sudah berjaya bera. Saya nak ko lembiro naik macam itu kan diramu. Saya tu sudah tu sekarang siri sarumba saka supaya punai sekarang siri si sabonan.
1: Ini jadi ko pun sepani nampu ya jual terus tidak nampu nak ko tu ya cepat. Atkatan si koler ko masih sekian ramai jadi kiri. Dia jual tu ko dikiranj masih sekian ramai jadi kiri. Manja ko tu masih berjaya bera. Wina ko nyumba. Ibu si berjaya bera di sepak bola ko nate South Africa. Kita perlu kita meminutu dua di nama Kemba di sepak bola di sepak bola silakan jadi tulung ya Joao.
3: Bon Nijo, jadi tulung tu kau nak kuki bola itu menyo tadi di mana? Terbiar tambahira. Armenia bola itu dah tempat kapal balisa. Tambah tetap dan Armenia kuki tidak boleh dah tempat kapal balisa. Entah itu tu kau kita kira si nona kuki pada bola itu kau kamu kuna terbiar tambah kuna tetap Afrika Nijo.
1: Panampiro kulungwa lomba ferroviario da East Africa Nzanga Pilvapina pazito kuti anatiana East Africa alkupata basa ni gamu makupunika ferroviario kusambu piache azinje ya kusimu nisoko East Africa alkupeza peza apale munu nshimuri apale East Africa
0: azuro kwa zonisho mungwe kuti bora ni tsipata ku East Africa ni chimoyo shushu wanda kupira kuna mare sina munda kupira kuna shushu wanda kupira ni akalangata raida ko toro kwa ni tarofia rebeira
1: tarofia da pero kuka non pida pakada pasan kwa benyo pasoro na pasoro kumbina kita ku pira kuna pada non dimana o pasere pasero menyo pida pasrani a pasero kwa na chimoti boli boli kwa pada pera a fix man what East Africa
0: Cadinho, me tambun hamzes, no meu passa com a Marius na Munda, tambun hamzes, gume Marius na Munda, possibilidade, o apetite na Cadinho, Cadinho, a Itatia, a possibilidade, o apetite na Marius na Munda, o apetite, o tambun, mas o ano, o torre, onde é ferroviário, beira.
1: Ferroviário da Ferro, quatro, vira, tamanga, num panteco, para cada papo, nem um piro, para cunha, consisto, porque manda, moço, ferroviário da beira. Ali cacadalha, fecera rádio, convocando com a polícia, pito, um dimbu, Antônio Tambe, buquera tete, Oscar Solha, tete, Felipe Armando, buquera tete, Via Zecca Namara, ancora buona provincia di Manica. Alimira Massenzechero. Massenzechero alimira, tre in un minuto, con qua in un tempo, giunse in un minuto, come. Partito con un via fritti, de secco. La cosa manca da mitongo, con soco ferroviario davvero. Alpenda capita intanto, la tango con un manna o ferroviario davvero. Ali giunse in un gute culo. Ali gagadala, fessera radio. Gli occhi sapito, un Antonio Dambe. Mi ha detto che non è vero, ma non è vero. A me mi ha detto che non è vero. Mi ha detto che non è vero. Mi ha detto che non è vero. Mi ha detto che non è vero. Mi ha detto che non è vero. Mi ha detto che non è vero. Mi ha detto che non è vero. Mi ha detto che non è
0: vero. Vittorio.
1: Ah, Vito. Di momento. Quindi Vito, mana potevo pezzo in socca, o ferroviario da vera, di Zuno a Buca, tra cui a Indica Pende, a Petre Ponton Tando.
0: Mugue, potevo pure a parli, mucenditu in Havoc, perché si sta perché Mucimoio Ramu, sul Cubanaro, a Sina, su Gomera, su Gomera, su Gomera, su Gomera, su Gomera, su Gomera, su Gomera, su Gomera, su Gomera, su Gomera, su Gomera, su Gomera, su Gomera, su Gomera, su Gomera, su Gomera, che ci muove duro, non c'è un tambo che tanga ferro, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero,
1: ma non ferro verde vero qua tampide per patando o meglio in piro passerò in un qualunque uno zero usciumbanne di come l'abitato votere votero prima in piro a partire dai capitano a questa radio dai a quattro chi a meglio in piro a partire marea di buca busta mano come l'isso a questa Africa in piro da con la sitichi sitica di buca a quattro a sitichi
0: ci mi cambio hangi ci mago mai rene ci sanno ancora poi passare un mignacchi e poi andiamo a passare con la Mario Sinamunda per non avere ci gumi o adino guma per Mario Sinamunda guardi tutto il ramberio a Tiario basta ma che cambia per la vera e non pipa una passo parenda sin randa con pimba la bat quando mi cende tu in hasi mungue kuti nangai kuda kunza muri zonye la katingari tutto il guengiano mgane squadra c'è ferro via le bere mkonde se sta africa e rukuda nge mwasi mkatume nondigo
2: ti sta africa e rukubura saka naka ti mene kono ti Mario Sinamunda non farò un giuro che è stato spesso perché mi si guarda come ferroviere e vera noi andiamo con la ultimare a Nuporazia vuole che non uno muca con la cuore sa che la ultima colori e c'è sa che di fuori non è con la cuore ciò ci senti che mi si muove c'è questa cuore sa che nata vorrei basta che è nata vera e ci sto fuori di me sta su scintura gli ammazzano la vita su gente ma lo te ha tanganiste un qualsiasi sa che non si pare ciò ferroviere e vera
1: via ciò a fare a testa africa kawiri na kawiri al kusumira konga ya ferroviario
3: bon kungu piona kuti testa africa ikumenya bora kakamu mai ferroviario ni kasiyo kuti ali mumosa mbola en kwa kuti testa africa ali kwa puli tau ferroviario na kutika kuti apangizi ni kati wao ninga akadamu tika enda kwa lista ya mumosa mbola tato ferroviario na pambuti ya chuwi tau ferroviario na kutika kuti kipasa apangizi kuti pambuti yao ya chuwi al u
1: Carnal, che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che ti fa un giro che chikona chachwiri cha ferroviari cha bera alikwenda mbanya zesera radio alikwenda tichimwana kumona mwadidi mwenye na changwa kuti nguu za ferroviari cha bera tizindikiro tisatipasa basa pang'ono tisatipasa basa mwenye lera tipende mulembe wa mkulu wa ferroviari cha bera tira kuti tipende tizindikiro pirepo mwadidi mwenye wamenya mpira chikona mario sinamunda kwata
4: waenda kori mata mario sinamunda kudiro mogobo sikodenge matambele chikwata chetesta afrika ya mchiboyo mario sinamunda waenda kori sina kule mtambu unwe hanzi ya chumakuma tatu ndi ju su waenda kori buturi rambeli kuna tosha kwa tango kuma mtambu ferroviario iye bera akumati ya rumkane testa afrika abuzira rumkane ferroviario
1: Serbada era ieri fio quattro pira meglio in dulla passirani a passira morì ma morì a passira feo feo un tonanco ma non si do con che quadondo feo a quattro pira meglio vedo soccorso quattro pira non mamuno come l'isto con soco test africa ma buca qui in cipira un altro con il mangia na mare mare da colo quattro pira cubucana a fessare radio con il mano mare a buca niazza a pita namuno in scivoglio fa un pe di manica ma senza cadere di lavoro ma ferroviario da pira Mario Sinamunda!
4: Mario Sinamunda waenda kori pasira kuna abu, abu mtambu nuhangishi gumi nye chirongo muna. Unotamba umakuri ya chifikia kuswari stesha Afrika mishmoyo abu waenda upakewa tentini waenda kori buturo jiro mgo kwao. Unimbunu wake uji mtambu atukuna sabukuna sakana kahanzi yake kwa petupe kuna tentinyum. Tentinyu unaro chaita hipo spiritatu wale butura raenda kubuda kumza. Chaita hipo spiritatu wengenye harangiaru mbukane chukwata cheferro viare.
1: Soka oferziaga pende kaponyi mpire na manja. Halikuenda kwa kundi kumi na pitatu. Uyindi Valtere. Fase de colocota mpira, fase de ponha mpira, a partir da tarde, o mesmo, o busso cunho, o ponho ponto na pala para o soco ferroviário da beira. Alguém é de Cetique Tais, a tira Walter, Walter da colocota mpira, leca de buca, Walter a ponha mpira, a partir da Cetique, Cetique a partir da Walter, Walter o pesanduli, o entra com a morir, a partir da Beu, Beu a tambira mpira, pangona Beu, algo fez o seu golo, Beu, Beu a colangana, a na partirane, Eu amei de marido em pira, a partir da macuba uir na pita. Uyu ndi Vito uwa kwa tampira, akwatiwa kumuka testa Afrika.
4: Maninyu mtambo nanzi chisere, waenda kupetu za sire kununu wako, uze mtambo rukeza kubuda hapa, wabatu wange mtambo chukwana cheferro vya bebea, inini ya zona, muli duonyele wa zona, uye wa pulita. Mishatili busu kwenye arumbu kana ete testa Afrika ya mchumoyo, walibata tentinyu, utako kanda pachi gaziko, waenda kwa paswari mweni bora rangare de kunza, nona raenda kwa bisanyo rangare sina mwia wakakwana, Warigazika hapa tentinyu mungu ya kutumuli zivanyo ya udine Petu za umasure padungu kutu waenda naro mbele Andipuwa kalipapiri kwa mwenu wako mtambu Waenda kwa rikanda tentinyu mungu ya kutumuli zivanyo ya udine Dota unike chile butura wa petu kwa umasure mtanyo miri mtatu Warigutura nge simba tentinyu Radarika pakati nepakati Rimu mwenye wa Mario Sinamunda Mario Sinamunda waenda wala patia kunani Tochi Tochi wa guguma Kesha Afrika ya mchimoyo Zeka nena yegulichipata tenyu ya mchimoyo Kagoresa Goal!

0: Mozambique, se rasgar davvero fa tantina, uo me mentira, sta cade passando, un tiro un anno, un tiro una volta, volta tantina tira, le cade in bocca, Valtere, Valtere non è mentira, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, vuole, acquista, basta, Valtere. Pira o amenho, apagona, apagona, ainda empaca cotando e a ferrozear de peira. Paizinho Otambira, a passa se dique pagona pangono, a passar uma comida pensado, um indi erfe, erfe, o chondor ampira, o enda tocor, mancha um arramujo. Ramos, o enda gori não gá, para o dar em cultura, Ramos, o arrebutur ramberio, o lio indiário, em tambi, Tosci o testa africa mi muoio, wazika tosci, wazika o maria snamunda, tua pingua che un campo ferro vera vera, renda come la cunca, c'è del fittil, quando era un buon testa africa mi muoio. Ah, ne sono quello che era, wazio stira con la giù, giù, che mi ha matato, giù, italiano, per spiritato, quando ho passato con la cadigno, cadigno, ho passato con la casa, gumma, rum, cane ferroviario. Ferro, carta, pera, pagare, pagare, patando, pagare, non le pego, ma non di, petto, meraviglia, qua tiro. Rator quando io razzo un campo di hanzi e ci gummine e ci cambangue urco pure con il nome con qua un'enga ma tambele del testa africa e mi ci muoio o cucciurra il resto con il nome con bosco con Mario Snamunda. Mario Snamunda venga con il picco anche morendo al domo con qua morendo qua venga a passare con la giù giù un campo di morendo bosco guarda cucciurra un pezzo morio gli anni cattini cattini cattini cattini cattini cattini cattini cattini cattini cattini ferroviario a gumaggio era un cane testa africa e mi ci muoio Elton da grande cominciano o passare con la giù giù con il critato lì Mario Snamunda Mario Snamunda venga con la giù a te gumma era un cane ferroviario vera ferro verde vero fatta in piedi, ma l'ho fatta in giro, devo però passare a Paesini, Paesini la costa in secca a vettere a radio, o meno in tira, ma quando poi facendo, o tambino la mano di Africa. Uno comunque a Mannino, quindi non mi copo, un tempo di anche si fede, o andiamo a guardare a Mannino, al posto comit qua, che mi rompano ferroviario, o andiamo a chiedere spugna con il rosso, un circo anche ferroviario è vera. Però poi non falta, falta a partire anni, falta a partire anni, a partire anni, e poi a partire anni, e poi a partire anni, e poi a partire anni, a partire anni, la gara di dai, dai, vai a unire, una mano a testa africa. Cristino, mi tambo le anzi a cipire, vado a buttare manga, manga, renda come una montagna, come un cielo, un sussurro, qualche ferro, vera, vera. Ferro guarda vera na erve, erve, erve, erve, erve, erve, erve, erve, erve, erve, erve, erve, maraviglia, maraviglia di peggio, peggio, ma passerà dai, vuole, vuole, dai, ma di bingo, ne ha dopato ma di dai un pino, e da pacca mangia ma ramzo. Ramos, mo cerca tu ha vuoi testa perché mo ci muoio le hanze ma come il mio sono come una comitana guarda bruttura rende pacati le pacati per veraondi fa tutti fa gumari intanto per rovere vera a tua guma langata vuoi testa africa mo ci muoio langata vuoi andare a passare con Mario Stamunda un guadini con spiritato un russa cotto in doppia strano a passare con Ani Elton Elton tamo l'abbi con Mecciano Elton vuoi andare a passare con Abu tamo l'abbi con Mecciano in comune Abu vuoi andare io con Ani Orazio tamo l'abbi con Mecciano Orazio vuoi bruttura ramberia con la manigno a tua guma tamo ferroviario. Ma non ferro caro da pera, ma non di falte, ne falte a tambire in pino. O con sopra una falte, falte o tambire in pino. A passare una passare a fito, fito o tambire. O con tamanca a fito, a passare un falte, falte o tambire in pino. Lecca le bocca, falte la spattino. Gentigno, mi tanto le hanno 10 pili, ma testa africa, ma ci muoio. Guarda, portura con anni, eltoni, eltoni, con la toci, toci, ma cucuma, cucuma. Non passare anni, guai, non passare con la manigno, manigno, mi tanto le hanno 10 pili, uniro mo con qua, o dai, un casmire, che testa africa, ma ci muoio. Urcubuda, manigno, guai, da godini, po' spiritato, un sacocchia, un gacchiere, manigno. Guai, non passare con anni, mi tanto le hanno 10 nomi, tardigno, testa africa. Guai, su comizzo, qua, morì, zoniere, la zona, lì, tutta zona, ma potete portare anche testa africa, io mi ci muoio.
1: Qua, qua. Wapukuwa kasi, wapukupanga hari toko wapu, kuna ina amupa samutana. Wada kui, hii mamsimete kwa, nenda kora utishimusele kitika. Nenda, sukara chote shapu, na chumpa njizefura, rakaya sakuna kama nengi maruko ni anukuma. Nini nenda kora uti, mutambu mkuri, sukata isimukurezo kwa ona nasia, isimukupana. Nenda, tarumbana kati, kwa nukusha baza, mkino chisara ya matungu, kwa chukua ona maruko ni anukuma.
0: Mbiya shuau, tarafara da pera, Alcora nyapa pamono na pa de sapo. Tisha saka kuchinja mandidi mamineiro ampira. Tukona pa Mario Sinamunda, tukona pa Torch, tukona Maninho, ana piano al kuchinja mandidi mpira. Sor far de pera, atati pisara ninga mu mafuni.
2: Ndimo mwene nijo. Sor vya da bela al senzeka. Senzeka kakamu. Tisha saka ipangiza kuti ate kupitirira kupenya kwa bola kuna menya sor vya da bela. Tisha saka ipangiza. Bola nja kupastirana. Amuna a ferroviária. E de que mana? Para não a Munaná. O isso ferroviário. E quando a Jonjo? Mas cá,

0: Herrera kwa nchonja fesera radio. Kina una nsizu chiripo. Mamilitu makuma tatu na masere. Ibozi kuna test Africa. Disi ya pakabonga kuna ferroviare da beira. Zira, una mkonda test Africa. Una tuponyi na manja.
1: Orasio mkambo ni hanze chigumi ne chipembangwe nguwa chusira wa chusira umurenje majunju wapatira kunani wapatira kuna kadinyo kadinyo wapetuza umasure kunani kuna langata langata waenda kurupatira kuna juu mkambo ni hanze chumakumatatu waenda kupetuza kunani ere kuna mtambi elton ni hanze chigumi ne chano elton wapatira kunani kuna abu mkambo ni hanze chigumi ne chirongomuna abu waenda kusirani na elton elton waguma juu juu waliputura mberio aliyo arumkane ferroviario beira
0: Ferroviario da Pera di Peo, Peo tambira ambira passera si fica le cade buca, si fica ogni ambira passera maraviglia, maraviglia di Peto, tamanga tamanga Peto, Peto, Peto, Peto, Peto, wakuka funja ambira, un altro po' nina mancia non conda Test Africa.
1: Orasio, mtambo ne handi cikumi ne cikumbango, arribata, vari tu fila, ramurenge me arumgane a Ferroviario Pera.
0: Ferroviario da Pera, qua tambira, ngate al kubuca Test Africa.
1: Abu, abu, e da passera con la giù, giù, da unini, posterità, tu a chi, da passera con la cagino, sua come gli anni, tosci. Mtambo ne handi cima come era il cielo, tosci, dio, a goreta, ma se non gli mattani, un cubo da tosci, a guguma, a guguma, munone, a pagare di pacato, e da passera con la cagino, mtambo ne handi cima come cagino, a chi, a uno, a chi, a chi, a chi, a chi, a chi,
0: Paesinho Campo, terceira rádio. Cabe de buca paesinho, amenha tira paesinho, a pastira erve, erve o samanga. Menha goma, menha tira a pastira daio, daio a tocuma daio, minha polícia pita, um bui antonio, a tira buca daio.
1: Maninho, mtambo ne handi chisera ngoro kubuda le bora murungana te South Africa mchumoyo wa pastira na kadinho, kadinho wa enda pastira mwenye wake, do rato, rato wale butura, de simba, sila enda kupinga. Ye kumucheto kwenye hatu kuchange kwa nipaizinyu wa ferro vya lebera na kula kunza kwa mtaro mrongo muna.
0: Mpira buka kunja, mbakana vetira radio kuchichandu ya swako, ya sana mwakude wa rumutone, antu wa shimoyo, asa pesa, pesa mpira, asa funa, funa masenzekero, ila tangineyo, nipandi yonkeni ya munu swako. Ando coca, anango di dololo dololo, il pando neira qua na taia per la radio, il tiro a meglio, quello pagato passando, una mano al nuovo ferroviario, una buca cuncia in pila, un altro po' nella mangia, non conda testa africa, ma un minuto ma come mai?
1: Mi se squamisciano un guerriero che suota di mai noi butanga, niente coopera, un guerriero di giù, andò a passare con una langata, langata, guarda con pimba a pangare un buon ferroviario e pera.
0: Langana ni taio, langana ni taio, langana ni taio, cita finazione, chaco piacali taio, taio poi sendo l'impira, a passare maraviglia, maraviglia di petto, vuole dare petto, vuole dare petto, un piro buco cungio, nato passivo e testa africa.
1: Urquenda con un gavore a ramo, su mucendetto in hawe testa africa e mucimoio, anna c'ho gogomera, arru mangangi, a stati a battira, si pulita, si pulita, si pulita, si pulita, si che tutti si stanno un po' sacadai, si quattro non scende, da dare un po' circa che ingrediamo che sto ma si deve copiare come tambo. Sai da coro, un po' sacadaro, c'è un po' di cultura in campagna, come non sembrando. E quindi si quattro cinque, io come non sembrando, si mutano come non un mese. E quindi si quattro cinque, sono arrivato a tu in epa zuora gli amati. Arru cambia, test africa, a bu, quindi non mi composto, è una godina a bu. Wakuguma, wakuguma, wakuguma, orio indiani, giù, non mi dice un tambo di sapa. A tua indo patrona Mario Stamunda, non lo coguma. La pimpa che non vuole offrire per vera, wakika langata, wakuma o cadinium, cadinium tambo di sogno. Patrona Mario Stamunda, se aguma rumgane a ferroviario, la pinta che munionga mentandi catigno, arcuta se hai da cuba spangegnara, che murumgane a testa africa e mucimoio, in questa zona, muriguaniera a zona, ucinjuri muno a zona, cacava cacarara, ci combinati nega, e puritaniere, muriguaniera a puritacare, arda con futura rumgane a testa africa e mucimoio, tanto non hanno smatato giù. Mufikiri, uno tamba un masure, quindi non mi composto, mi squadra si staffa che mi ci voglio. Loro mi da buona e negozi da scambi maso, quando ora da pasca zico giù, e mi dopo tocca un masure, mi darò che c'è negozi di cura. Ma per tutta un'altra mia che mi tan hatu, mi farà questo nome. Uno guguma, guguma, giù, che è di cura. Guarda il bottura che si va a un periodo di anni. Ma si catosso, ma si cao, paesino, quando arriva da tiri che rango.
0: Paesino, intera come a cuore in pira. Ma minuto ma come mai? Nama Willy Panza, vetera radio. Alcun meglio ferroviario da terra a Muno in testa Africa. Muno in suo alto. Però una rabbia.
1: Ramos, che avete in Africa e non ci muoio, non c'è anche tu in ha. Guai da guaribata, Ramos, il cubuzzurro ramberio, quelli anche di ha che siamo tambo. Wambuca indiani, di tosci, mtambo ne ha disma come del ciano. Wambuca o cagrigno, a tua guma murum, guai o ferroviario e vera.
0: Serra carga pera come canale na petto petto di barra figlia petto a mendentina patrani a patrani a pangani ma pangani a mendentina a patrani a patrani a falter falter a cantina in vina non mi faccio sere falter a capanze in vina a patrani a nangu zaggi ui un bari di mare mare o c'è dolan pira questo è un solo mataio questo è un anno con una maravilla maravilla di petto petto a chia a poi senduli a patrani a patrani a peo peo a cantina in vina questo è un anno questo è un mapangani mapangani la gana sotto mapangani non mi in vina a patrani a nangu zaggi ui un bari di Vito a Pastran, di Falter, Falter a Campina Pira, Falter a Campina Maniti, poi dopo una Falter in Pira, Falter a Campina Pira, non mi faccio sedere, a questo è di Pavolo, a Pastran, a Montaggi, o meglio in Pira, Barba Putta Pur, Porta Pira del Sol, o sono un mulo con Marino. Tanga Silva, dopo passa un minuto ma guida con Cinisira.
1: E se lo caso mi stai squamiri, Nishu, Yatlona Gutima, Hambire Mutambo, se lo caso si inganda con Indirana Gutimutambo, o squima Munguami Cinisu.
0: Di momento è abbastanza terra mia dall'Emira Nicamo Fenica, Piazzo, da Cinisira un minuto ma guida.
1: Sì, ma un minuto ma guida a Tilona, così a Cin Marcellino non è città di Bola Itamala, da Fenica così da Tamu, Uona così. Ana piana tinero kumenya bola ninga inafunika na ana piana cha pala ninga kuti aneta akini matendo na soka kuti achite pini pini vizinji kwa kwanisa kuti aganya li kampuni ya destapo peno ngabe destapo kana kukamuno na tisa ya pandayo
0: matezi neta adina kuti ferozarda pera amenya pantiku ya chinai masensekero amenya pantiku ya chinai kumaputu na mashakeni chinai na masiku mbakwela uchishanu Bacita Manejo, Mbalo Mabela. Pulo Saúdo, a Pala Ferroviário, a Tanda Orendo, Beira Chimoio, a Bona Gondola, Leiro Macedeciano, Bacita Mbalo Machimoio, mas é Zeneta Cervar da Beira, na Cotia, a Famba Maningi. Peno, peno, Jogona Cotaneta, paizinho um Sampira com uma cole. Mareo, Tandira, Antira, Cacera Rádio, já passa uma minuto Mauiri, dá 10 minutos Bozzi, Samanga Cruz, Samanga Cruz, Cruz de Maré, Mareia Pastra Erzo, Erzo Tandira, Antira, Tira Prezo Erzo, Erzo Pastra Peo, Peo Calicala Cavoleça, Cacera Rádio, Calede Peo Cavoleça, o Avenida Antira, Maré, Maré, Maré, Cantira, Pole, Pole!
1: Guarigitira, Ramos, Waenda Coribata, Mudenga Dengam, A sua buma mutambi uskwata che ferro viare beira wenda ko bima ramus mutengetu in house para South Africa mchimonyo zilo kwa zo ramus nona kuti marwa diwa saka maduka nona kuti mabake uthongo kuti rete South Africa guys ngumbuta ende ko na uthongo wa ramus mukonde singaita de kuti ramus unga kuara mukuti abude mukati kwa mutambo
2: ini ndene kona kuti ramus kuda kuara sia zilo supa kuti nyama sulo tinu petino kuti sibana kona kuti shomete wakapo omoko wakatukara Paro Paranguini, Ramos Lewa, Quatila, Uti, Bora Ruti, and the Putin Hana Lumu, Cheo Chiparato, Ferro Ferribera, and Gregor Chiparan Garmu, Mufanumu, Ramos, Waramo, Garta Pizin, Donati, Ramo, Wakasika, Menaponoti, and Jonathan Sangoti Ramo of the Puta, Uboto Iwano Kuiwa, Ramon Tio, Puto, Sisamiso, Madoponiano Grais.
1: Zero quase um gueto tua promuga Ramos, uma sura me coni wang maduka, nona que só bateu tongo e testa africa e muchimoyo, descenda com no, de mi se squamiri a tutti, guambari de onere e ainda com fina, nisso tá qui mira con a rizemire de polita de mi se squamiri a tutti, na paia ainda com pera.
0: De uma mani silva, manuta mauiri a mala, na tango coti erve, antito clarissa, erve a menuan solo na mana o testa africa, o indivíduo. kwantito kuti mare yakabera na mpira atenda kamenyana nsolo na nsolo ndachita kuti Ramush wa malanzitu zinji mpaka dinkwa kwenye maminuto mawili amala tinepa tri ya minuto ya chisera vesera radio kwa mawili adapisizref tukuti ya minuto ya chitatu
1: zero kwa zoa musesko chitatu mungu ya kutipora rubutu kwa ntentinyu wete chita afrika pishmole so guma muru mga na uferro viario
0: Peto Maraviglia, fatta ampira, vole in vole, ferro sarda terra, vole in vole, mare, inciso come lista, pinto cotoma, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, mare, buca. Tira un suono con la testa africa.
1: Arguda, non con la testa africa, ma ci muoiono, tanto non c'è il nome, cadigno, cadigno, riputino, mi nomo con voi, con la maria, con la munda, tanto non c'è il gumi. Marias na munda waenda kwa ribata kumurenzu wa kumuko kwa waenda pasira nga tochi tochi waenda kumukera pasiri kukudaru mkani ya ferroviari
0: mamuria pasira sitike sitike utambira mpira pakona pakona sitike nkabe mankasa sitike pasira Walter Walter pasira Cruzi Cruzi ndi mare mare ya pata basa meningi mumu ishimoyo pakati pa upe wa ilmo provincia manika poli poli erzi poli poli erzi poli poli erzi poli poli erzi poli dai agampiru a erzi a vetera radio ne aramuzoa
1: Ramush waenda kutsikira mudenga denga walibata katiri ngerangu waputuri ramberio Ramush mkwe kutumulizu wa nyere watinenda una zese mkatumendi maino ya kutanga apena makumarongo mune ya miseko endi maya kutanga ne mili ya tusiri kwa mbalizu wa nyere Estafari kaya mchimoyo bora rime zanda le chukosi kina chukwata cha ferroviario ya beira
0: Ndipo maine pidi ya kutoma vesera radi ya mala Ndipo zibu na kashafu ya kajisa pakabonga kuna ferroviario ya beira taona nzidzo ntsene pindi ya kutoma akili Marcelino azulamuka pampando adalamuka ndi nyamaneshi wa chiwiri veshwao Sarfar Gatera anakweta kapuma alikuluza ndipo siku na testa Afrika lisa pakabonga kuna ferroviari bebera
3: ndipo mwenu nicho alikwenda kapuma amuna amala pata basa mai ferroviari isafunika kuti achite achinje amuna akufokolo kuti mamuna wa kugoro wa nukuona dayo asakala ninga aneta mbachinje abedisi mamuna anakwanisa kutamanga kapasi wa bola tambevi nangu sakunika kuti ferroviari amuna pakati akapaswa bola kutikuona kuti ferroviari alikumenya na amuna anai akumalisira inongwa defesa anai pakati alikumenya amuna atasi kutogoro alikumenya amuna hii ina ferroviari sakunika pa amuna anai akugoro averane kuti testafa sakwanisa kwa kita na bola mbwenye kakonda verana
0: Africa ambuna kumalisa kufine kuta verani pezi testa Africa anamwese nangu Silva
1: zile kwa zonishi umungwe kutia enda kwa zorora tambi zikwata zilo zili izi zichambo indao kwa kuna Jose Mukonde testa Africa mchumo yuriku ina ngebola dimwe mutambo wakanaka wapangi fizi kwa ngearu mkane testa Africa mchumo yunga zitu za tingai mira zunga izi kumaduka anuzia matambi kwa bora mizi kwa testa Africa mkutia kwa enze kumia tambi yao mundima iye chipiri tayo mtambo ambita
2: Nini ndakona kuti chukwana chuti staff kutarumbano atlimpa kutendu mudiru kutangu kutangu kutangu kutangu kutangu kutangu kutangu kutangu kutangu kutangu kutangu kutangu kutangu kutangu kutangu kati nye vaya rasamundu kuti zeti zeti pana zeti ita kuti hilo chipiri chukwana ichi chiwete chichoma chukwana choferevele vera ndo zeti ita mudiru chipiri nene kono ti achandoka kwa simba kuti hafi nechi pamuta chukwana choferevele vera kuti chukwana chuti staff kutangu zeti kuti Yamasino Chile Mutambo Ichi, Kureta can get an only chicken show for a very fair. Jesus no kuna kitika. Mutambo wakanaka otukona manukona nukai. Alumbana akim papan zepora kanakamani. Gora no radis. Gozo di kwara mutambo kapeo chicken ichi pachino se gora. Mukoto mare. Kura chicken show to staff the chite mare. No di kona tapan zepora kanaka. Yamasino madokona. Arkuda ira sukisa swaka wana wiki. Kuru di kona chimuche kora kanaka.
1: Zero kwazo aprutani radio mkambiki pangwepo na steni bindu kustudio za radio mkambiki mchimwe muno kwerengirao ni mwenye wa mkati mwe provinsi ya Sofala kutiano mabasa kudai vichipashko mkati mwe provinsi ya Manika ya Sofala vichambo enda kwa zorora mkupera kwa ino ndima ya kutanga yada izime ipareke zwandini silva pina pandiki pangwepo na nishu karimu ajape Toi mina kupetuka ne Simba Gorilla mukati mendima yechipiri siteni.
4: Mova no maskati akanaka mozorora zvakanaka mwana wa mai Pina Silva Fandiki na Nijo.
1: Ukatenda siteni.

Sete, 17 horas e 2 minutos. Amo no mukati muberere Radio Mosambiki. Mbugana vanoti Silva Pina Fandi. Amo. Ei, Joa Jabi.

Guminemo e Macumarongo Muna, Omocesso, Omocesso Movirica, na 23 horas e 42 minutos, Tricuenda Padoco, Copadoco, Ticedera Combirico, Yedo Ino Andima. Tricuiano Mumbo, Mumbo Jukchaka Hope, Mu Usiku Demingolino.